0: Ciao, vedi.
1: Ciao, vedi?
0: Mi dici che vai a scrivere che mi veni su Flapper Torch.
1: And they have 4 units en route. I don't have an exact ETA.
0: Okay, now we're going to be shutting down.
1: So far.